sa ah ikira iti nyono ngwecha da peri parni kele weni di yori ngwako doke ikira pe we hangwechi atiamo yokori kanordo pe apati tong ikira iriti bandu chawa noga kacha Bampe wanya growing put and now we caught you aging a cheering on a girling when Nakitone, Nijuamo Yokori, Okelo Korean.

0: poi ritrallo in radio da Katie a Boro e com ciao a Parma tieno poi du chen che de manno a wera Boro ciao a Boro be chen rio nino de tie manno Pierre Rio ya bich due me a Boro rio che de Pierre Rio ya bichiel I mean a rio che de Pierre ya bichiel yes and a menu tie de ko ne po ritual a kana yinu tie no morri ma tek ka ta jodi lang ritual ye kana ngeni yini binu wot kera kara chiel ka tunu na chawa paru ya yo me tieno do ana ko ne yin na menu ti winya manuna mola tar kano ke kana dong rumo ana ko ne mor wa tek e ka ta jodi lang ritual ye kan ngeni u binu wot kera kara chiel and do kitama cha ko kere cha ko kere dana chiel men go chimi ye kan ta pe ni wera ramar yo ai ka ta tuki ye kan nyao lo Patrick Hussein kireme kare do chawin radio bino wot kire manono na hacha wa paru ya rio noto de ka bongana rio boro ngwen noto ka boro ngwen ngwen ena me wiro ti kire ye kam eka hote medenyin hello
1: hello
0: ya poi ba
1: kani wa Patrick
0: atia ba
1: poi bini kloga
0: poi winyi da tutual
1: mantu lo ke de mai
0: poi ma si
1: poi
0: bel
1: che
0: duale
1: e
0: io sta mi
1: dico
0: qua
1: in gong mo da me da poi sai hai bot patto anche mene
0: tonight
1: tonight eh ok che de me na me che hai bot spice guy
0: na featuring
1: nice and
0: the copo body body eh
1: c'ho la bot già mene c'ho la bot da noi me che un
0: mm
1: Ebini
0: yekal. Okay. Poi ma tag ba. Okay. Yela betie do chen yi dakati ti eka de medenim.
2: Kariberi pacho igantage onyo yo. Wek radio apach obet kame no yelo hangea. Choko chwenye kiyom chwenye. Covering the heart of Lango and beyond. Radio Apach reaches listeners across Apach, Lira, Alektong, Oture, Amolata, Dorolo, Kwania, and the Yam with reliable information, engaging talk shows, uplifting music, and community focused.

poi du kien nanono wera bear wakono luoni amilo kom dakar on pierre wabiro kare kom chawa par wi chel meo tieno poi du chen amannono e kannono e nono do gre dakar maro da nga menu tie woti kwan ne amannu amannu amanna manna manna manno ere bi yina men mo tie chaw kene himmo yo kage mago me mier yin nun jame mago yem a yin ron wot manono e ye a manono ka yini bedo ngatoro me chaw kene nutia moyo gina chama chama iramu woresto e amenutie di boma kan te wonungo ginora me yin ramu wonyi keno chalo bala wicho ranga ge nyo gi gini ene nutie mano di boma e keresto e mogo amenutie di boma kan kada